Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekile che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

0: All you need is the right song at the right moment. Duma Mucha.
1: Where sunsets meet and faces drop. Indulge in the ultimate musical escape. On Hearts Radio Aruba, 106.7 FM.
2: La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.

0: 7 FM.
1: Mi sa come dovete che da gosa. Dolce Sinekil, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Hot